some Alice. Cos petta mazzi il mondo dritte si anse che sta al bacchi tutto qua per riacchè da corra spetta